Jesus. Se ti sta male di video, la Satana sta male la vera. Usiniace di video, la tua Yesu anapita, mambia si kuwacha, si kuwacha, si kuwacha.